0: che venuto fossi per conversar con quei bei musi. Alla prima voltata, gambe, aiuto! Il sergente gridava come un orso.
1: Mio padre!
0: Oh, diavolo! No, quell'altro appresso!